0: Sono le 3 e 0 minuti.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Sorriso.
4: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Napoli, Foggia, Roma, Milano.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Sorriso.
2: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Sono le 6:00.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Sorriso.
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: So

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sorriso!
3: Cari amiche!
4: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: Sono le 7:01.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Questo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Sorriso!
16: È il momento di Ma che bella domenica!

partiamo con questa domenica insieme, amici Radio Sorriso. Benvenuti, bentornati. Ma che bella domenica con Giovannino. Per le prossime due ore, buongiorno a tutti voi, ben svegliati, ben alzati, e logicamente un buon lavoro a chi magari sta andando a lavoro e ci sta ascoltando dalla macchina. Due ore insieme, tanta bella musica, poi abbiamo l'oroscopo, poi abbiamo logicamente l'almanacco, abbiamo tanti begli appuntamenti da ricordare, ma intanto andiamo subito con la musica, perché questa è la nostra partenza musicale, giustamente, per chi si è appena svegliato, una buona cumbia, beh, ci sta sempre. Buongiorno!

E lo so che siete lì che aspettate l'oroscopo, e allora buongiorno a chi porta il segno dell'Ariete. Una domenica di pura ricarica energetica, ideale per dedicarsi allo sport o una gita fuori porta. Sul lavoro staccate completamente la spina e non controllate le email. Le risposte arriveranno lunedì. In amore ritrovate un'ottima complicità grazie a una conversazione sincera e senza filtri. La serata promette risate spensierate e grande calore in famiglia. E continuo con il segno invece del Toro. Il weekend si chiude sotto il segno della serenità e del buon cibo condiviso con chi amate. Avrete una voglia matta di godervi la casa e di ritagliarvi momenti di pace al riparo dalla routine. Un piccolo ripensamento su una spesa recente non deve rovinarvi l'umore, ma anche perché ricordate che tutto si sistema. Serata dolcissima per le coppie che cercano stabilità. E continuiamo con i Gemelli, domenica dinamica, ricca di telefonate, inviti e messaggi da parte di persone che non sentivate da molto tempo. La vostra mente brillante non si ferma mai, ma cercate di non sovraccaricarvi troppo e soprattutto di troppi impegni contemporaneamente. Un chiarimento in amore vi permetterà di partire con il piede giusto in vista della nuova settimana. Notte ricca di intuizione. Questi erano i primi tre segni dell'oroscopo. Tra poco altri tre. Intanto una bella canzone.

E diamo il buongiorno agli amici del cancro. Sensibilità e intuito saranno la vostra guida per tutta la giornata, regalandovi un forte contatto con le vostre emozioni. È il momento ideale per prendervi cura di voi stessi e fare chiarezza su cosa volete davvero. In campo sentimentale l'atmosfera si fa intima e avvolgente. Lasciatevi coccolare dal partner con serenità e tranquillità anche per quanto riguarda la serata. Il leone, siete una forza della natura anche di domenica e la vostra voglia di stare al centro dell'attenzione sarà accontentata. Ottime energie per organizzare una festa o un aperitivo con gli amici di sempre. In amore regna una grande passione, ma attenzione a non voler per forza dominare ogni decisione. Stasera regalatevi un momento di vanità. E continuo con il segno della Vergine, giornata dedicata al riordino non solo degli spazi fisici ma anche e soprattutto dei vostri pensieri. Sentite il bisogno di pianificare con cura gli impegni della settimana in arrivo per non farvi cogliere impreparati. In amore serve meno autocritica, lasciatevi andare e godetevi l'affetto di chi vi sta accanto. Stasera tanto meritato riposo. Tra poco continuo con l'oroscopo, ma tra poco vi dico una cosa che non potete non fare.

0: Quale sarà questa cosa che potete non fare? Lo volete sapere? Vabbè, dai, ve lo dico. Scaricare la nostra applicazione ufficiale è importantissimo per portarci sempre con voi. Magari chi sta per andare in vacanza, chi sta per tornare al lavoro o che so io, beh, scaricate la vostra applicazione ufficiale e in automatico potete seguirci sempre, portare la radio sempre con voi, seguire il canale televisivo, seguire tutte quelle che sono le nostre news. Quindi, amici di Radio Sorriso, andate sul vostro App Store in maniera del tutto gratuita e scaricate l'applicazione di Radio Sorriso.
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

Si continua con l'oroscopo in questa prima parte dedicata alle stelle. Do il buongiorno agli amici della Bilancia. Una bella luna vi regala un'atmosfera distesa, ideale per coltivare i vostri hobby e le vostre passioni. La diplomazia che vi contraddistingue vi aiuterà a riportare la serenità in un gruppo di amici. I sentimenti vivono una fase di grande rinnovamento. I single potrebbero fare un incontro davvero interessante. Serata all'insegna dell'arte. E invece continuo e do il buongiorno anche a chi porta il segno dello Scorpione. Domenica intensa in cui sentirete il bisogno di isolarvi un po' per ricaricare le batterie emotive. Non c'è nulla di male nel dire qualche no ed evitare quindi ambienti troppo caotici. L'amore richiede trasparenza. Se c'è un rospo da sputare, beh, fatelo con calma e senza polemica. Il sesto senso vi guiderà verso la decisione più giusta. E continuo con il Sagittario, spirito avventuroso e voglia di scoprirsi esploratori. La domenica per voi deve essere trascorsa all'aria aperta. Se ne avete la possibilità, beh, organizzate magari una bella escursione, una passeggiata nella natura. Beh, questa può essere anche un'ottima idea, dato allora avete tutto il tempo per poterla organizzare. In amore c'è una grande intesa e voglia di fare progetti importanti a lungo termine. Serata con la testa fra le stelle. Tra poco concluderemo la parte dedicata all'oroscopo con gli ultimi tre segni. Intanto ancora un po' di musica.

E siamo arrivati agli ultimi tre segni dell'oroscopo di questa domenica. Do il buongiorno al Capricorno, la vostra mente guarda già ai doveri e ai traguardi della prossima settimana, ma oggi sforzatevi di staccare il fisico. Ha bisogno di riposo per recuperare le energie spese nei giorni scorsi. In amore dimostrate il vostro affetto con fatti concreti, ma non dimenticate l'importanza di una dolce parola. Serata rilassante sul divano. È arrivato il mio segno, il segno dell'acquario. Idee rivoluzionarie e voglia di stare in compagnia di persone stimolanti renderanno speciale questa domenica. È la giornata perfetta per condividere un progetto creativo o discutere di temi che vi appassionano. In amore cercate di non essere troppo sfuggenti. Chi vi ama ha solo bisogno di sentirvi vicini. Serata originale e stravagante. E poi andiamo avanti con l'ultimo segno dell'oroscopo, il segno dei pesci, a cui do il buongiorno. Un'atmosfera quasi magica avvolge la vostra domenica, regalandovi grande creatività e profonda empatia. Sarete il punto di riferimento per un amico che sta attraversando un momento di incertezza. In amore, la dolcezza vi farà miracoli, sciogliendo anche le ultime residue resistenze. Dedicate la serata al relax e all'ascolto della mente. E questi erano i 12 segni dell'oroscopo. Tra poco invece arriva quello che è l'almanacco del giorno.

Luca Bergamini con questo Pooh Medley, sempre qui su Radio Sorriso, al termine della prima ora insieme. Vi ricordo, cosa importantissima, l'appuntamento per il 4 ottobre, dove ci sarà il nuovo pranzo di Radio Sorriso presso il ristorante Belvedere di Tricesimo. Prenotatevi anche di domenica chiamando qui in radio lo 0423 736 680 81, finale, perché sicuramente sarà un'occasione bellissima per divertirsi, tanto divertimento, il buon cibo. Abbiamo già svelato il primo ospite, Graziano Cianni, ma ci saranno tantissime sorprese. Quindi prenotatevi per il primo pranzo della stagione di Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ma che bella domenica! In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 8:00.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Umberto Cascone. Sparatoria in Svizzera, la polizia parla di diverse vittime. Stando alle pochissime informazioni ad ora disponibili, una o più persone avrebbero aperto il fuoco. Le squadre di soccorso sono al momento sul posto. In Tibet, nuova frana nell'area della maxi alluvione che coinvolge anche il Nepal. I detriti creano un secondo sbarramento nella valle, con relativo lago cresce il rischio esondazione. Axios rivela: a Mosca il capo della CIA ha proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky. Avrebbe avuto un ictus Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. L'ex 5 Stelle a Cuba per un reportage per ore è rimasto in coma. Ora è cosciente e parla con i medici, che però sconsigliano il rientro in Italia sul volo messo a disposizione da Palazzo Chigi. In Islanda si profila una vittoria del no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il sì avanti a Reykjavik, ma con un margine inferiore alle previsioni. Nei 4 collegi rurali, dove lo spoglio è ancora in corso, i sondaggi davano in netto vantaggio la risposta negativa. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino. La Fiorentina affonda in casa contro la neopromossa Frosinone, che vince 3-0. Pioggia di gol tra Monza e Udinese, la spuntano i friulani per 3-2. La Juventus batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Papà,
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
14: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ringraziamo AB Record del gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Marco e il Clan con Una come te, sempre qui su Radio Sorriso in questa domenica 30 agosto 2026. Tra l'altro anche agosto ormai è volato via e con agosto se ne va anche l'estate. Apriamo ufficialmente quello che è l'almanacco del giorno, il grande libro dell'almanacco, e vediamo dove ci porterà nella giornata di oggi. Beh, intanto partiamo dal santo del giorno. Oggi la Chiesa commemora San Felice e San Adauto, martiri. La tradizione racconta che Felice, sacerdote romano, condotto al martirio, incontrò lungo la strada uno sconosciuto che si professò apertamente cristiano e chiese di condividere la sua stessa sorte. Non conoscendone il nome, la Chiesa lo chiamò Adactus, colui che è stato aggiunto. E è anche la memoria di Santa Margherita Ward, martire inglese. E tra poco invece inizieremo con quello che è il viaggio nelle varie date, no, dell'Accade Oggi, sempre qui su Radio Sorriso.

si continua con la bella musica sempre qui in questa bella domenica. Buongiorno ancora a tutti voi, buongiorno a chi si è appena svegliato. Questa è Ma che bella domenica con Giovannino, la nostra seconda parte. Ci piace viaggiare, no, nell'almanacco, e siamo arrivati alla parte dell'accade oggi, no? Allora ci trasferiamo al 30 agosto 1706, dove ricordiamo un bellissimo gesto, l'eroico gesto di Pietro Micca. Durante il lungo assedio di Torino ad opera delle truppe francesi, il minatore piemontese Pietro Micca fa esplodere una polveriera nei sotterranei della cittadella per impedire l'ingresso del nemico. Il suo sacrificio personale salva la città e segna una svolta decisiva nella guerra di successione spagnola. E poi cambiamo data, 30 agosto 1854, la prima ascensione del Mont Viso. Una cordata guidata dagli scalatori britannici e dalle guide locali conquista per la prima volta la vetta del Mont Viso, pensate, 3841 metri, l'arè di pietra delle Alpi Cozie, da cui nasce il fiume Po, aprendo una stagione d'oro per l'alpinismo occidentale. E tra poco continueremo invece ancora con altri accade oggi.

E siamo arrivati fino al 30 agosto 1663. Nasce la linea rossa Washington-Mosca. Entra ufficialmente in funzione il collegamento diretto di comunicazione criptata, noto come il telefono rosso, tra Cremlino e la Casa Bianca, creato all'indomani della crisi dei missili di Cuba per evitare guerre atomiche scatenate da errori di comunicazioni. Fu inizialmente un sistema di telescriventi e non un vero e proprio telefono. Questa è una chicca che ci restituisce proprio l'almanacco. Invece, per concludere questa parte, nel 1991 ricordiamo con anche un po' di con un bel sorriso, mi viene da dire così, il disastroso record di Michael Powell ai campionati del mondo di atletica leggera di Tokyo. L'atleta statunitense Mike Powell compie un'impresa storica nel salto in lungo, registrando la misura record di 8,95 m. Supera così il leggendario primato di Bob Beamon, che resisteva dal 1968, stabilendo un record mondiale tuttora imbattuto. Pensate, 8,95 m, che record, ragazzi, assolutamente. E viene istituito, viene creato, viene fatto il 30 agosto del 1991. Tra poco invece apriremo i nati oggi, i nati famosi, nel cinema, nella storia, chissà, chissà, vediamo dove ci porta.

0: Prima di affrontare la parte dei nati oggi, io voglio ricordarvi di mettere un bel mi piace sulle nostre pagine social, perché Radio Sorriso è anche presentissima sui social network, quindi cercateci Radio Sorriso con 3R sia su Facebook che su Instagram. All'interno troverete veramente un sacco di contenuti esclusivi, tra cui per l'appunto possibilità di fare gli auguri a quelli che sono i vostri artisti preferiti, o magari, che so io, qualche bella diretta in anteprima o da qualche serata, o che so io, qualche bella foto. Quindi Radio Sorriso con 3R anche sui social, seguiteci, mettete un bel mi piace e soprattutto condivideteci, è importante.
1: State ascoltando Ma che bella domenica. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Sorriso!
13: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Luca Roncari con Cuba Libre Amor, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Arrivati al momento dell'accade oggi, allora partiamo. 1748, Jacques Louis David, celeberrimo pittore francese, considerato il pittore massimo esponente del neoclassicismo, pittore ufficiale della Rivoluzione francese e poi di Napoleone Bonaparte, autore di capolavori come Il giuramento di Orazzi e La morte di Marat. E poi invece, andando nel campo della scrittura, Mary Shelley, 1797, scrittrice e saggista britannica. A soli 18 anni ideò il capolavoro Frankenstein e il moderno Prometeo, opera d'esordio considerata la pietra miliare del genere gotico e il primo vero romanzo di fantascienza della storia. E continuando invece con altri compleanni importanti, andiamo a ricordare Ernest Rutherford, chimico e fisico neozelandese, padre della fisica nucleare e premio Nobel per la chimica nel 1908. A lui si deve la scoperta della struttura dell'atomo con un nucleo centrale denso attorno a cui ruotano per l'appunto gli elettroni. E continuando, perché oggi ci sono veramente un sacco di compleanni, andiamo invece a ricordare il compleanno dell'imprenditore ed economista statunitense Warren Buffett, soprannominato l'oracolo di Omaha, considerato il più grande investitore finanziario di tutti i tempi e contestualmente tra gli uomini più ricchi del pianeta. E invece, arrivando a casa nostra, ricordiamo Ilaria D'Amico, conduttrice televisiva e giornalista italiana, per anni volto simbolo del giornalismo sportivo e del programma di approfondimento calcistico. E invece, per dare uno sguardo al cinema, Cameron Diaz, 1972, attrice statunitense di fama mondiale, star di Hollywood, con tantissimi film veramente che ci hanno deliziato. Tra poco il proverbio del giorno.

Allora, io prima non l'ho detto, però logicamente noi abbiamo dato quelli che sono i compleanni famosi, ma quelli più famosi, più importanti per noi sono i vostri, quindi se volete fare gli auguri a qualcuno fatelo attraverso Radio Sorriso, con una bella canzone, con una bella dedica, perché siamo qui apposta anche di domenica, e tra poco poi parte Ciao Ciao Domenica, questo contenitore dedicato proprio a questo. Siamo arrivati però intanto al momento del proverbio del giorno, e allora vado, Se fa bello per Sant'Adauto, lo ripeto, l'autunno sarà un buon condotto. Un antico proverbio popolare legato alla festività odierna, che interpreta una giornata di sole a fine agosto come l'auspicio per una stagione autunnale mite, senza eccessi di freddo e piogge, rovina raccolti. Quindi lo ripeto, se fa bello per Sant'Adauto, l'autunno sarà un buon condotto. Voi conoscevate questo proverbio? Lo conoscete magari in altre versioni, magari con altri nomi, magari in altri con altre ambientazioni? Beh, fatecelo sapere, lo sapete che mi piace darvi il proverbio del giorno proprio per poi chiacchierarci un po'. E noi tra poco invece ci dobbiamo salutare, sì, perché arriva Ciao Ciao Domenica.

Davide ragazzi del sole, con la voce di Davide, non dire che dire, io sono arrivato in fondo a queste due belle orette passate insieme. Allora per un po' di giorni non ci sentiremo, assolutamente, perché vado in ferie, vado in vacanza, quindi ci ritroveremo il 16 settembre sempre qui su Radio Sorriso. Intanto vi lascio in compagnia dei miei colleghi che in anticipo ringrazio, perché sicuramente sostituiranno alla grande anche quello che è il mio spazio. E in questo momento vi lascio invece con Ciao Ciao Domenica, questo contenitore dedicato alle vostre richieste musicali. Vi ricordo il numero per iniziare a fare quelle che sono le vostre richieste: 0423 7366 80 81, oppure un bel messaggino, una bella nota vocale al 345 48 45 663. Che dire, un buon proseguimento, fate i bravi e un abbraccione a tutti voi. Buona domenica ancora da parte mia e un saluto. Ciao!

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica!
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 9:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buongiorno da Umberto Cascone. In Svizzera ci sarebbero almeno un morto e 5 feriti nella sparatoria avvenuta attorno alle 3 di stanotte all'ippodromo di Schachen ad Aargau, capoluogo dell'Argovia. In Tibet, soccorsi a rischio dopo la maxi alluvione che ha colpito anche il Nepal. Registrata una nuova grande frana, i detriti sbarrano la valle in un secondo punto, si forma un altro lago, cresce il rischio esondazione. È vigile e ha parlato con i medici Alessandro Di Battista, ricoverato alla in condizioni gravissime. Secondo le poche notizie arrivate da Cuba, l'ex 5 Stelle potrebbe aver avuto un ictus. Il personale dell'ospedale per ora sconsiglia il rientro in Italia. Palazzo Chigi mette a disposizione un aereo. Cremona in ginocchio dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata di venerdì. Migliaia di auto danneggiate e alberi caduti, tetti scoperchiati su decine di edifici e chiese, 43 i feriti. Mattarella ha chiamato il sindaco per esprimere vicinanza. Ci fa sentire meno soli, dice il primo cittadino. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino, mentre la Fiorentina sprofonda in casa per 0-3 contro il neopromosso Frosinone. Pioggia di gol a Monza, dove festeggia l'Udinese 3-2, il risultato a favore dei friulani. La Juventus invece batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Sorriso!
0: È il momento di Ciao Ciao Domenica! Wow.

E allora buona giornata amici di Radio Sorriso al vostro Patrick in questa domenica 30 agosto in mia compagnia fino alle ore 12. E per accontentare le vostre belle dediche richieste vi ricordo anche i numeri 345-48-45663 per quanto riguarda la messaggistica, i messaggi WhatsApp, oppure telefonatemi allo 04-23-736680 o 736681. E andiamo subito a leggere un bel messaggino che è arrivato. Buongiorno sorrisini, sono Elisa di Codroipo. Per cortesia vorrei dedicare la canzone di Pedro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami, a mia figlia Milena che oggi compie 48 anni. Vi ringrazio tanto, buona giornata a te carissima, un abbraccio agli amici di Codroipo e tanti tanti cari auguri a Milena. Ci uniamo anche noi di Radio Sorriso e a te dedichiamo questa bella canzone dal titolo Scusami per te, Pietro Galassi e Aurora Codazzi.

E queste erano Mary ed Elisa con questa bellissima canzone, questo bel medley di canzone dal titolo 100 chitarre. In questa domenica con Patrick fino alle ore 12 su Radio Sorriso, la vostra radio. E adesso ragazzi andiamo a salutare degli amici, ci dicono buongiorno sorrisini, noi del Cippo abbiamo bisogno di una canzone che ci dia la carica, decidete voi, ciao Fabiola. E allora carissima Fabiola, per te e per tutti gli amici che sono in tua compagnia ho scelto questa bellissima canzone che bella carica con Daniela Cavanna dal titolo Pazzesco. E poi salutiamo l'amico Virginio di Fossò che ci ha richiesto Gilda di Al Rangone. Intanto arriva questa bella canzone Pazzesco, Daniela Cavanna, per voi.

E ci siamo ascoltati anche Gilda con Al Rangone su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, accontentando l'amico Virginio di Fossò. Ciao Virginio! Ma proseguiamo sempre con le belle canzoni che arrivano qui con le richieste vostre a Radio Sorriso. Andiamo ad accontentare l'amica Regina di Badoere che ci ha richiesto 50 primavere, una bella canzone con Daniele Tarantino. E poi un saluto lo mando all'amico Paolo di Roncaglia. Ciao Paolo, un abbraccio anche a te, grazie per essere all'ascolto della radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 12. Intanto 50 primavere.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Cif! Un solo spray!
1: I probiotici naturali di Cif Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17.91.
4: Sorriso.
10: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E andiamo a ringraziare anche le Edizioni Saproject per il brano del mese con Mojito, la voce di Pamela e Daniele Cordani con tutta la sua orchestra su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E proseguiamo adesso sempre con le belle richieste che arrivano tramite messaggio. Andiamo ad accontentare l'amico Walter di Tiene che dice: buongiorno, sono Walter sono Walter di Ponte della Priula, potrei ascoltare Paolo Bertoli una bella canzone che decidete voi. Allora carissimo Walter, io ho scelto questo bel mix di cumbie con Incas dal titolo con Paolo Bertoli, e poi accontenteremo l'amico Egidio di Mantova che ci ha richiesto un bel valzer con Roberto Scaglioni nel titolo Zerbino. Intanto arriva questo bel mix in cassa con Paolo Bertoli per l'amico Walter.

E con questo bel valzer zerbino con Roberto Scaglioni abbiamo accontentato anche l'amico Egidio della provincia di Mantova che ci ascolta. Ciao Egidio, un abbraccio e buona domenica a te. Ma proseguiamo con i bei messaggini che arrivano. Una buona domenica a tutti voi. È possibile sentire Romagna Capitale, che era la canzone preferita di mio marito. Grazie Giovanna da Verona. Certo Giovanna, per te arriverà anche Romagna Capitale subito, subito, subito. E poi accontenteremo anche l'amico Vittorio. Come promesso, eccomi qua a salutarti. Sono Vittorio da Ceggia. Ciao Patrick. E grazie dei bei momenti passati ieri sera. Eravamo in compagnia, ricordando i tempi passati. Un abbraccio. Grazie di tutto anche a te, carissimo, e vorrebbe ascoltare una canzone cantata da me, quindi carissimo ti accontento subito dopo. Intanto arriva Romagna Capitale per voi su Radio Sorriso con Mauro Ferrara.

E questa era teneramente per l'amico Vittorio che ce l'ha richiesta. Ciao Vittorio, un abbraccio a te e alla moglie. Grande, grande, grande. Che sia teneramente un abbraccio domenicale. E adesso andiamo a salutare un'amica che ha dei genitori che fanno 64 anni di matrimonio, pensate, e queste sono Elga, Betty e Paola che vogliono fare gli auguri ai loro genitori per i loro 64 anni di matrimonio, si chiamano Sergio e Rosa, un abbraccio lo mandiamo anche a loro perché insomma un grande traguardo e ci uniamo anche noi per questi cari auguri e vorrebbe ascoltare un twist dedicato ai loro genitori e allora io ho scelto Mattia Agostini con questo Apri tutte le porte, a tempo di twist per Sergio e Rosa. Auguri ragazzi, buon anniversario di matrimonio. 64 anni e complimenti.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona
1: domenica. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Montegaldella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
0: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 10 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

E con champagne Tony D'Aloia abbiamo accontentato l'amica Maria di Marghera, che salutiamo. Grazie Maria per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, oggi in compagnia di Patrick fino alle 12. E adesso andiamo a salutare l'amica Rita di San Daniele del Friuli. Ciao Rita, un abbraccio anche a te. Poi saluto anche l'amica Gabriella di Tessera. Ciao Gabriella. E adesso accontentiamo l'amico Luciano di San Donà di Piave, che mi ha richiesto una canzone di Bagutti dal titolo Canzone Mia. E poi accontenteremo l'amica Mirella di Salgareda, che dice: ciao Patrick, sono Mirella di Salgareda, vorrei ascoltare una canzone di Lara Agostini. E allora carissima, poi ti accontento con Anima. E salutiamo anche ovviamente tuo marito Diego e tutta la tua bella famiglia. Ciao Mirella, un bacione grande. Intanto ci ascoltiamo Canzone Mia con Bagutti, eccolo qua per l'amico Luciano di San Donà di Piave.

0: E questa era Lara Agostini per voi, ma soprattutto per gli amici di Saigareda, a cui mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio. Ciao amici, un abbraccio grandissimo da Radio Sorriso, da Patrick. E adesso andiamo ad accontentare l'amico Giuseppe, che mi ha mandato un messaggino vocale, ma potremmo anche ascoltarlo volendo. Sentiamo un pochino, eccolo qua.
1: Ciao Patrick.
0: Ciao.
1: Sono Giuseppe di Mantova. Sto facendo una passeggiata col mio cagnolino qui sull'argine del Mincio. La giornata è bellissima. Mi faresti ascoltare la canzone Nuova Vita di Titi Bianchi e Ruggero Scandiuzzi? Ti auguro una buonissima giornata anche a te e a tutto il vostro staff. Ciao, ti saluto da Mantova.
0: Grazie Giuseppe, questo era il tuo bel messaggino e io ti accontento con questa bella canzone di Titti Bianchi e Ruggero Scandiuzzi dal titolo Nuova Vita. E poi andremo, vado a salutare l'amica Graziella e Gabriele di Pravis Domini. Grazie ragazzi per il bel messaggio che avete mandato, vi mando un bacio anche a voi. E poi saluto Lucia e Loris di Prima Ora, che mi hanno richiesto una bella canzone di Mister Domenico dal titolo Quelle Notti. Intanto accontentiamo l'amico di Mantova Giuseppe con Nuova Vita, con Titti Bianchi e Ruggero Scandiuzzi, qui su Radio Sorriso.

questo per voi era Mister Domenico con Quelle Notti per l'amica Lucia e l'amico Loris di Prima Ore. Ciao ragazzi, un bacione grandissimissimissimo. E adesso vado ad accontentare l'amico Renzo di Caerano San Marco, che mi ha richiesto una canzone per i suoi nipoti di Alberto Crepaldi dal titolo Vincerò, perderò, trionferò. E allora ragazzi, mi raccomando, dovete vincere, imparare anche a perdere, perché anche dalle sconfitte si impara, e anche a trionfare. Un abbraccio da parte del vostro nonno Renzo di Caerano San Marco. Per voi Alberto Crepaldi.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Buona domenica.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
0: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Sorriso.
6: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo anche la band di Lara Agostini per averci presentato questo brano bellissimo dal titolo Immagina, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick. E andiamo ad accontentare tutte le richieste che arrivano questa mattina, in questa domenica 30 agosto. Un saluto lo mando ovviamente all'amica Odetta di Bibione che mi ha telefonato. Ciao Odetta, un abbraccio grande anche a te, e andiamo ad accontentare appunto le richieste. Adesso arriva una richiesta da Maria Angela di Pordenone che dice: buongiorno Radio Sorriso, mi faresti ascoltare per favore il Mulino del Po, Il nostro amore stupendo? Grazie Maria Angela da Pordenone. E questa canzone poi la dedichiamo anche a degli amici che ci hanno detto: cara Radio Sorriso, oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 50 anni assieme, Orazio e Assunta da Brogliano, ci dedichiamo una canzone. E allora carissimi, per voi ho scelto anche per voi questa bella canzone che appunto parla d'amore, perché il vostro è un amore stupendo. Il Mulino del Po per voi. E poi accontenteremo un'altra amica, eccola qua, Nilde di Maiano. Ciao Nilde, dice: vorrei ascoltare la canzone Dio dei Monti, che mi piace tanto, a mio marito Arsenio e a mio marito Arsenio, perché ho la lingua un po' che va e viene stamattina. Vi ringrazio tanto, buona giornata. E allora intanto Il nostro amore stupendo con Il Mulino del Po'.

0: E con la Franco Bagutti Band, la voce di Simone, ci siamo ascoltati anche questo Dio dei Monti su Radio Sorriso per voi ragazzi. E adesso andiamo ad ascoltare un messaggino vocale che ci è arrivato, eccolo qua, dall'amica Aurelia, sentiamo.
1: Buongiorno Patrick.
0: Ciao.
1: Buona domenica, vorrei ascoltare una bossa nuova. Grazie, ciao.
0: E allora carissima, ti accontento subito con la bossa nuova. Eccola qua per te, arriva Amor, Amor, Amor con Raul Casadei e poi accontentiamo l'amica Rossana di Noale con Orchestra Sorriso, Dillo alla Luna.

E questa era Dillo alla Luna, una canzone che ormai avete imparato a conoscere qui su Radio Sorriso con Stefania Valentina dell'Orchestra Sorriso per l'amica Rosanna di Nove. E qua ci scrivono anche: stupenda serata ieri sera alla Festa del Cavallo con Bagutti, Gianmarco Bagutti e l'Orchestra Italiana, ma soprattutto perché c'era anche la mia Radio Sorriso, siete grandi. Ciao Susi da Buttapietra, un abbraccio, grazie anche a te per aver mandato il tuo messaggino. E adesso andiamo ad accontentare, intanto saluto l'amico Carlo di Verona, ciao Carlo, gentilissimo per i complimenti, un abbraccio. E poi salutiamo l'amica Ornella di Spresiano che mi ha richiesto una canzone di Omar Codazzi dal titolo Sentimento d'amore. Per te, carissima, arriva subito questa bellissima canzone, questo bel terzinato, tutto da ascoltare su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
7: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 11:03.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

E ci siamo ascoltati anche questo bel valzer con Renzo il Rosso, Simpatia, un grande classico della musica da ballo italiana, qui su Radio Sorriso per l'amico Fabio di Roveredo in piano. E adesso proseguiamo sempre con le belle richieste. Intanto salutiamo Danilo, Patrizia di Porto Buffolè, Marina e Mauro di Paese. Un abbraccio ragazzi, grazie per l'affetto che sempre ci date, un abbraccio grandissimo. E per voi e adesso anche per degli amici speciali che ci hanno scritto un messaggino, eccolo qua, dice: buongiorno Patrick, sono Mauro, augurandoti una buona domenica a te e tutta Radio Sorriso. Vorrevo chiederti se potevi farmi ascoltare Sei la fine del mondo di Rossella Ferrari e Casanova. E idem ha richiesto anche il nostro amico Leo di Cremona. Ciao Leonardo, dice: ciao Patrick, sono sempre in ascolto, un saluto a tutti e anche al nostro direttore Alex, e vorrebbe ascoltare anche lui Sei la fine del mondo di Rossella Ferrari e Casanova. Quindi prendiamo quattro piccioni con una fava, e allora arriva per voi Rossella Ferrari e i Casanova con Sei la fine del mondo. E poi accontenteremo l'amica Giovanna di Due Carrare, che mi ha richiesto Marco e il Clan con Quanto ti ho amato. Intanto Sei la fine del mondo per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle 12.

amato le belle canzoni di Marco e il Clan, a grande richiesta qui su Radio Sorriso, la vostra radio, la radio delle grandi orchestre italiane. E vado a salutare subito l'amica Nadia di Treviso. Ciao Nadia, un abbraccio grande anche a te, grazie per ascoltare sempre la tua radio preferita. E adesso saluto anche l'amica Anna di Brescia che mi ha telefonato. Ciao Anna, un bacione grande anche a te. Salutiamo adesso l'amico Michel di Padova che ci ha annunciato che in ottobre si sposerà sua figlia Veronica e vorrebbe ascoltare una bella canzone dal titolo Lauretta. E allora, carissimo Michel, ti accontentiamo subito e faremo più avanti gli auguri a Veronica, sicuramente, perché avrà un matrimonio stupendo. Un abbraccio anche a te e a tutti gli amici che sono all'ascolto a Padova.

E con la grinta di Giorgia, l'orchestra di Luca Roncari, ci siamo ascoltati questo grande successo di Gianna Nannini dal titolo America. Sono le 11:27 minuti qui su Radio Sorriso. E vado a fare tanti auguri di buon compleanno alla mia amica Ilenia. Ilenia, ti auguro veramente di trascorrere un compleanno. So che l'hai trascorso in bellezza anche ieri sera. Insomma, un abbraccio grande, tanti auguri, buon compleanno a te da parte di Susi, di tutti i tuoi amici, anche da parte mia, e ci uniamo anche noi di Radio Sorriso. Buon compleanno Ilenia, un abbraccio grande, grande, grande. E adesso andiamo ad accontentare un'amica, l'amica Sonia di Conegliano, che ci ha richiesto una canzone di Mary Elisa, arriva lui, carissima Sonia, per te.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Buona domenica.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo anche le edizioni Classe 1, l'edizione di Radio Sorriso, Paola Fabiani con La vita è bella, questo bellissimo brano del mese, grintoso. E andiamo a leggere un messaggio di Lucia di Valeggio sul Mincio. Ciao a tutto lo staff di Radio Sorriso, grazie della bella serata di ieri sera con Alex, Iris e Max e tutta l'orchestra di Gianmarco Bagutti. Siete grandi, eh? Se è possibile una canzone appunto dell'orchestra di Gianmarco Bagutti. Sono Lucia di Valeggio sul Mincio, grazie e buona giornata. Grazie a te cara Lucia per questo bel messaggio di complimenti. Grazie, spero che tu abbia trascorso una bella serata. E adesso salutiamo anche l'amico Max di Canda. Ciao Max, un abbraccio anche a te. E poi accontenteremo l'amico che ci richiede Chitarra innamorata di Davide Montali. Intanto accontentiamo l'amica che ci ha richiesto una bella canzone di Gianmarco Bagutti dell'Orchestra Italiana. Ho scelto quella di Giorgia, Credimi, una bella baciata, tutta da ascoltare su Radio Sorriso per voi con il vostro Patrick fino alle ore 12.

E questo era Davide Montali con chitarra innamorata. Ci siamo ascoltati questa bella canzone su Radio Sorriso per voi in questa domenica 30 agosto. Eh sì, 30 agosto, ormai siamo giunti alla fine di agosto, ragazzi, è volato anche questo mese, domani è l'ultimo giorno di agosto, poi andremo a settembre, quindi insomma adesso andiamo a salutare un'amica che mi ha scritto, dice un amico che mi ha scritto un caro saluto da Sante di Fontana Fredda a tutti voi, che voleva ascoltare una bella canzone dal titolo Se mi vuoi bene di Paola D'Amì. Io ti accontento molto volentieri e poi accontentiamo ovviamente anche l'amica Gisella di Verona che mi ha richiesto il grillo di Castellina Pasi. Intanto ci ascoltiamo Paola D'Amì con questa bella canzone, un bel lento dal titolo Se mi vuoi bene, per l'amico Sante di Fontana Fredda.

0: Seguimi bene, abbracciami.
1: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.

E ci siamo ascoltati anche il grillo Castellina Pasi con questa bella polca tutta per l'amica Gisella di Verona. E siamo giunti ai saluti finali di questa domenica 30 agosto in mia compagnia su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. Però prima permettetemi di salutare gli amici che hanno mandato un piccolo contributo con la loro foto. Vado a salutare l'amica Luigina di Morgano, poi saluto Fabrizio da Venezia, poi saluto Rita di Maniago, saluto ovviamente anche Lina di Conegliano, Augusta e Florindo da Corte, e poi un saluto lo mando ad Anna Maria di Casale Sulsile. Ciao Anna Maria, un abbraccio grande, grazie anche a te. Saluto Sasha di Trieste, Laura di Cervarese, Santa Croce in provincia di Padova, e poi saluto anche Anna di Taggi di Sopra, di Villafranca Padovana. Ciao Anna, un abbraccio anche a te, un saluto anche a Janine di Paese. Ciao Janine, grazie veramente per i bei complimenti che mi hai fatto. E adesso andiamo ad accontentare le ultime due richieste che ci sono rimaste. Salutiamo l'amica Gianna di Ponzano con Amore Bello di Francesca Mazzuccato, e poi salutiamo con l'amica Ivana di Vedelago che mi ha richiesto una canzone di El Canfin dal titolo Amici Miei. Allora, per quanto mi riguarda è tutto, io vi auguro veramente di trascorrere una buona domenica in famiglia, un buon pranzo. Noi ci ritroveremo qui sulle frequenze di Radio Sorriso, per quanto mi riguarda, martedì dalle 18 alle 20 in Cocktail di Sera. Vi mando un abbraccio, un bacio, mi raccomando, passate questa domenica in famiglia con le persone che vi fanno stare bene, circondatevi sempre di belle persone, mi raccomando, e un saluto a tutti voi, grazie veramente di cuore del vostro Patrick. Buona domenica a tutti, vi voglio bene e a risentirci a martedì. Però mi raccomando, ascoltate sempre Radio Sorriso, guardate la nostra pagina Facebook, insomma ci sono tante belle cose da guardare anche sulla nostra pagina Facebook. Ciao a tutti da Patrick.

0: Avete ascoltato? Ciao ciao domenica!
1: Buona domenica!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: Sono le 12 e 7 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da...
6: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
7: A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buona giornata da Umberto Cascone. In Islanda ha vinto il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il risultato quasi definitivo dà il 52,5% dei voti contrari contro il 47,5% a favore. Nella capitale Reykjavik vincono i sì, ma in misura molto minore rispetto a quanto atteso. Calcio oggi in Serie A alle 18:30, Napoli-Como, poi alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. I risultati dei match di ieri: 2-1 Sassuolo-Torino, 0-3 Fiorentina-Frosinone, 2-3 Monza-Udinese e 2-0 Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Sorriso!
0: È il momento di
3: Viaggiando controvento.
0: Viaggiando controvento.

Michele Rodella con Ti avrò, apriamo così la puntata della domenica. Buona domenica a tutti quanti. Pronti, prontissimi con me, Elisa, fino alle ore 12. Permettetemi di salutare, di ringraziare chi è passato. Eravamo una bellissima tavolata alla Sagra di Altivole nella giornata di lunedì scorso. Qualche ascoltatore è passato e ringrazio gli ascoltatori che mi hanno detto che apprezzano molto la trasmissione della domenica, Viaggiando Controvento. Cerco di portarvi in giro almeno a parole. Poi l'invito che io faccio è sempre quello di andare a verificare se si hanno le possibilità di persona. In questa primissima ora andiamo a Caorle, andiamo al mare, e anche settembre un mese meraviglioso, fine agosto, inizio settembre, eccetera. Sicuramente Caorle regala della bellezza. Perché? Perché è una città rispetto a tutte le altre del litorale molto storica, molto caratteristica. È nota infatti come la piccola Venezia, racchiude curiosità storiche, leggende legate al suo passato. È un borgo marinaro importante. Il nome deriva dalla città romana Caprilue. Questo era il nome iniziale, probabilmente significava abitato dalle capre. Perché? Perché da quelle parti c'erano tantissimi boschi in cui pascolavano diversi animali selvatici, probabilmente anche le capre. Il centro storico è chiamato Rio Terà perché in onore delle origini. Un tempo proprio qui scorreva un canale nel cuore della cittadina, è un canale che poi è stato interrato. Da qui deriva proprio la locuzione Rio Terà, cioè rio interrato. Non so se ho reso l'idea, spero di sì. Fra pochissimo parliamo di storia, di luoghi, di leggende, tutto quello che riguarda Caorle. Magari qualcuno di voi è in vacanza e ci sta ascoltando da quei luoghi, o qualcuno di voi c'è stato e ha un ricordo particolare che vuole condividere. 345-48-45663 è il numero. Adesso Ruggero Scandiuzzi con I Tori di Pamplona.

Siamo a Caorle. Caorle è nota come la piccola Venezia e tra il X e l'XI secolo c'è un episodio storico che ha collegato Caorle alla nascente Repubblica Serenissima di Venezia e avrebbe dato origine ad una tradizione che è la Festa delle Marie che si tiene a Venezia. Ancora oggi è rievocata questa festa durante il periodo del Carnevale. Ebbene, questa leggenda, questa storia, perché l'attribuzione di questo episodio è incerta, quindi non abbiamo tutte le indicazioni del caso. Siamo durante i festeggiamenti per i matrimoni celebrati a Venezia alla vigilia della purificazione di Maria. Dei pirati slavi e triestini, rapirono 12 spose insieme alle loro doti e a tutte le loro ricchezze. Il doge e i veneziani quindi si lanciarono all'inseguimento e raggiunsero questi rapitori nel porto di Santa Margherita, cioè a Caorle praticamente, dove li sconfissero e liberarono le giovani. E da qui, secondo la storia, secondo la leggenda, da questo fatto di cui non abbiamo chiaramente un'attribuzione certa, da questo fatto però pare che nasca la tradizione della Festa delle Marie. Lo sapevate? Fra pochissimo parliamo del Duomo di Caorle, uno dei simboli proprio di questo territorio stupendo.

Siamo a Caorle, la piccola Venezia, con tante curiosità storiche, con tante leggende affascinanti. E allora andiamo a visitare il Duomo di Caorle. Il Duomo di Caorle è antichissimo, fu costruito nel 1038, fu cattedrale, fu sede vescovile fino al 1807. Accanto c'è questo campanile tutto storto, sembra la Torre di Pisa, un campanile in realtà tutto tondo, romanico, con questa cuspide conica, sembra un cono. E all'interno di questa chiesa ci sono delle opere importanti, c'è la Pala d'Oro, c'è l'ultima cena che è stata attribuita a Gregorio Lazzarini, c'è una Pietà tutta in legno dorato. È il cuore un po' di questa località. E in questo Duomo, oltre alle celebrazioni religiose, si tengono anche tantissimi concerti. Sono stata a Caorle proprio qualche settimana fa, così in visita, così in giro, e ho assistito a un pezzettino, chiaramente perché era tardi, di concerto di musica classica, bellissimo. Andate a vedere i concerti, lo dico sempre, ma portate anche i vostri nipoti, portate la gente più giovane, perché fa parte delle nostre radici, della nostra tradizione italiana, europea, mondiale. All'estero vanno anche i giovani, è un appello che faccio. Beh, vicino al Duomo c'è il Museo del Duomo, che conserva opere e reliquie antiche, tra cui ci sono anche delle tavole del XIV secolo, c'è una croce, c'è il cranio di Santo Stefano, patrono della città, e il reliquiario del preziosissimo sangue, quindi diciamo che è un luogo anche di devozione piuttosto importante. Non è l'unico santuario, ce n'è uno vicino a ridosso del mare che è molto molto bello, e quindi fra poco parliamo di quel santuario lì.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Sorriso.
3: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Veronica Cuneo ci porta a parlare del santuario della Madonna dell'Angelo. Siamo proprio sul mare, è stato costruito nel XVIII secolo, restaurato poi nel 44, è meta di pellegrinaggi. All'interno c'è questa bellissima statua lignea della Madonna con Bambino, c'è questo altare barocco, è stato anche tutto restaurato recentemente, quindi potete visionarlo, vederlo tranquillamente. E questo santuario della Madonna dell'Angelo di Caorle, che si affaccia proprio sul mare Adriatico, è un antichissimo luogo di culto dedicato originariamente all'Arcangelo Michele. Poi c'è stata una storia, una leggenda, una storia che ha portato ad essere questo santuario dedicato alla Madonna, la Madonna dell'Angelo, come suggerisce il nome. Ma qual è questa leggenda? Cosa è successo in questo santuario? Fra poco ve lo racconto.

Siamo al santuario della Madonna dell'Angelo, pronti per raccontare questa bellissima leggenda. Secondo questa leggenda, alcuni pescatori trovarono in mare una statua della Madonna su questo trono di pietra. Solo alcuni bambini riuscirono a recuperare questa statua che arrivò praticamente a riva, e questa statua venne portata nel Duomo. Cosa successe? Che scomparve il giorno dopo e ricomparì nella chiesetta sul mare, proprio il santuario della Madonna dell'Angelo. E quindi ecco che non è più dedicata a San Michele, ma è dedicata alla Madonna dell'Angelo. Oggi questo santuario è meta di tanti pellegrinaggi, conserva ancora questo famoso trono di pietra che ritroviamo nella leggenda. E ogni 5 anni, nella seconda domenica di settembre, non so se sia quest'anno oppure no, c'è una bellissima processione via mare con la statua della Madonna, accompagnata chiaramente da preghiere, festeggiamenti, però è una cosa che si svolge e che riguarda da vicino proprio questa Madonna e il suo santuario, quindi una cosa particolare. Adesso ritorniamo alla musica con Maurizio Russo e Sabrina Pasolini, Pirlito, una bella cumbia.

Sabrina Salvestrin. Allora, abbiamo parlato di Carley con un po' di storie, abbiamo parlato del Duomo, del Santuario della Madonna dell'Angelo. Se volete farvi una passeggiata, questo è il luogo ideale, ci sono tanti locali, tanti negozietti. Si è anche ingrandita in questi ultimi anni, potremmo dire, Carley, dal punto di vista dell'offerta turistica. E poi c'è quella bellissima passeggiata alla Scogliera degli Artisti. Sapete che ogni tot anni, adesso non mi ricordo, anni alternati mi sembra, si tiene questo festival che ingloba tantissimi artisti provenienti anche dall'estero, che realizzano le loro opere su pietra. Quindi è nato per volontà di un cittadino proprio questo, questa scogliera, la Scogliera degli Artisti, che è un camminamento molto lungo, molto bello da fare. Siamo arrivati alla fine di questa primissima ora. Terminato Carley, andiamo a Vigoleno. Magari qualcuno ci ascolta da quelle parti lì, anche in streaming. Fra poco ne parliamo.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 13:05.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
10: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Sorriso.
12: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed è proprio il brano del mese che apre questa seconda ora di Viaggiando Controvento con me, Elisa, ben collegati. Buongiorno a tutti quanti, pronti per questa seconda tappa, seconda meta, che è Vigoleno, borgo che ha tantissimo da offrire. La visita inizia proprio quando uno varca la via d'entrata e arriva al centro della città. Come si arriva al centro della città? Con questi tutti un labirinto di vicoli in pietra che conducono al castello. Un castello antichissimo, l'origine pare che sia X secolo a.C., poi chiaramente è stato rimaneggiato, è stato utilizzato come base militare, ma anche durante gli anni ha più volte cambiato destinazione d'uso, è passato tra le mani di nobili famiglie, tantissime, che quindi hanno messo lo zampino, come si suol dire, tra le ultime famiglie quella dei Ruspoli. E fu proprio la duchessa Maria Ruspoli de Gramont a trasformarlo in un salotto culturale. Ha ospitato figure di grandissimo rilievo, Gabriele D'Annunzio, Max Ernst, grandissimo artista. E quindi chi volesse visitare il castello può farlo tutto l'anno, ci sono delle visite guidate che vengono organizzate e tutto questo a Vigoleno. A fianco però c'è una bellissima chiesa e c'è pure un museo, e quindi fra poco andiamo ad esplorare anche quelli.

Davide Montali, ciao, goodbye amore. Allora siamo a Vigoleno, al fianco della piazza c'è una bellissima chiesa, al fianco della piazza dove si trova anche il castello, ed è la chiesa dedicata a San Giorgio. È stata costruita intorno alla seconda metà del XII secolo, quindi siamo nel 1300, è nota perché è uno degli esempi di architettura romanica meglio conservata della provincia di Piacenza, quindi è un luogo importante di riferimento anche per gli storici dell'arte. È una costruzione che ha subito più ristrutturazioni, la più importante è stata nel 1600, poi una parte delle modifiche è stata eliminata nel 900, insomma diciamo che poi sull'arte del restauro e sulla bravura del restauro potremmo star qui a discutere fino a domani mattina. Diciamo che fino all'Ottocento il restauro non era molto accurato. Verso la fine del 1800 si sono cominciate alcune tecniche un pochino più rispettose dell'opera stessa. Riassumo chiaramente, no? Quella che è la storia del restauro. Proprio da queste parti c'è anche un museo, ed è il museo degli Orsanti. Chi sono stati gli Orsanti? Cosa c'è all'interno di questo museo? Fra poco ve lo racconto.

La voce di Mattia Agostini con balorda nostalgia. Allora siamo a Vigoleno, abbiamo parlato della chiesa di San Giorgio e adesso parliamo del museo di Orsanti. Gli Orsanti è un museo meraviglioso, unico nel suo genere. Tutto il percorso di visita si sviluppa all'interno di una casa, casa Tanzi, edificio storico a Vigoleno. Ma chi sono gli Orsanti, a cui chiaramente questo museo è dedicato? È una comunità di ambulanti che è vissuta tra il 1700 e il 1800, dedita all'intrattenimento popolare. Erano giullari, erano musicisti, era gente che si esibiva per le strade. Questi gruppi di persone però giravano l'Europa, si esibivano in spettacoli anche con gli animali addomesticati, e il museo conserva proprio le testimonianze di vita degli Orsanti che si esibivano, che coinvolgevano i loro animali, i pappagalli, i cammelli, le scimmie, a volte anche gli orsi, e li addestravano per gli spettacoli. Una cosa particolare sicuramente, un museo da visitare. Ma se non avete voglia di visitare il museo, ma se avete un certo languorino, andiamo nella cucina di Radio Sorriso, fra poco ingredienti e procedimento per il saltimbocca alla romana.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai.
0: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
0: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Mister Domenico, quando si vuole bene ad una donna, siamo pronti per i salti in bocca alla romana? Ingredienti e procedimento, come si fanno? Ci servono 8 fettine la noce di vitello, insomma 560 grammi di vitello, 8 fette di prosciutto crudo, quindi 80 grammi più o meno, 8 foglie di salvia, farina 00, 100 grammi, 60 grammi di vino bianco, pepe, sale. Bisogna cuocere, quindi dalle mie parti si dice ci vuole il forno, e poi 100 grammi di burro e olio extravergine d'oliva. Quindi adesso vado a ripetere tutto quanto: 8 fettine di vitello, 8 di prosciutto crudo, salvia, farina, vino bianco, pepe, sale. Per cuocere ci serve anche un po' di burro e un po' di olio extravergine d'oliva.

Sì, amore, stasera sono triste, triste e solo. Ti penso, sai, e dolcemente sussurro il tuo nome. Il tuo nome è come un fruscio del vento che al calar della sera ti porta questa mia preghiera. Cara, ovunque tu sei, ovunque la mia voce ti giunga, ricorda, ricorda i nostri momenti felici e non piangere, non piangere, amore. I giorni passeranno presto, sai, e presto saremo ancora di nuovo insieme, insieme in un magico momento, io e te, io e te.

Paola Fabiani, la donna che c'è in me. Siamo pronti per i salti in bocca alla romana. Per preparare i salti in bocca, per prima cosa prendiamo le 8 fettine e 560 grammi di noce di vitello e con il come si chiama? Cerchiamo di battere tutto quanto, di amalgamare bene la carne. Lo spessore deve essere di mezzo centimetro. Adagiate sopra qualsiasi fetta una fetta di prosciutto crudo e una foglia di salvia. E questo composto lo unite con lo stuzzicadente in modo che non scappi per nessun motivo. Fate sciogliere il burro in una padella antiaderente, 50 g di burro, poi aggiungete anche un po' di olio. Nel frattempo infornate le fettine di carne soltanto da un lato, il lato senza prosciutto, eliminate la farina di eccesso, chiaramente poi dovete fare tutto dall'altra parte, quindi lavare e sistemare anche dalla vostra parte. E così siamo arrivati alla fine ormai, alle ultime battute di questa nostra puntata. Ho ancora qualcosina da dire? Sì, ci salutiamo fra pochissimo.

Mary Rinaldi, il pastore solitario su Radio Sorriso. Siamo arrivati ormai alla fine della nostra puntata. Siamo stati a Caorle, luogo stupendo, ricco di storie. Siamo stati a Vigoleno con la sua storia e il suo castello, anche quello da visitare. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io vi auguro un buon proseguimento, una buona domenica chiaramente. Noi ci risentiamo esattamente la prossima settimana con Zona Cinema e poi chiaramente con Viaggiando Controvento. Chiudiamo con Rosy Guglielmi, Coco Jumbo, una bella canzone, un bel menaito per voi.

0: avresti ascoltato?
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 14 e 2 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€, in store, app e su decathlon.it.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola, meno male che da Pepco trovi davvero tutto, zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori, a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione back to school nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Sorriso!
0: È il momento di Fortemente Domenica.
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Dillo alla Luna, Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso.

ragazzi, cari sorrisini belli, bentrovati tutti, buona domenica pomeriggio da Claudio Prospero e benvenuti nel pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Benvenuti a Fortemente Domenica per questo ultimo appuntamento festivo del mese di agosto. E naturalmente immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buon pomeriggio sorrisini, che la musica sia con noi. Divertiamoci, trascorriamo, condividiamo insieme questo pomeriggio

Una pazza estate con Alex e Sara Tommasi. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio di festa a tutti voi da Claudio Prospero. Grazie di esserci e per condividerlo insieme quest'ultimo pomeriggio.

mancato. Allora, è in corso il Gran Premio di Aragona di MotoGP. Marco Bezzecchi al comando, Marquez continua a guadagnare.

che lì il nostro pilota italiano cerca l'incrocio di traiettorie, i due viaggiano affiancati sul rettilineo, quasi si toccano, poi alla staccata lo spagnolo è davanti al comando, dunque Marquez su Bezzecchi. Poi parleremo ovviamente nel corso del nostro lungo pomeriggio insieme anche di calcio e dei risultati di ieri. Intanto c'è Domenico Cerri in questo pomeriggio, in questo inizio di pomeriggio insieme con la mia luce dei pensieri. Domenico Cerri. Buona domenica, Sorrisini, buona musica a tutti voi.

La mia luce dei pensieri, Domenico Cerri, torniamo ad occuparci di MotoGP. Bezzecchi superato anche da Acosta in difficoltà e in difficoltà fisica. E Marquez, Marc Marquez allunga 3 decimi su Acosta e il nostro Bezzecchi non ha il passo per seguire i primi due, accusa già un secondo, mancano 13 giri al termine. La cumbia con Manuel Malanotte, la nuovissima cumbia Frammenti di noi, Manuel Malanotte.

Marquez firma il giro veloce, guadagna mezzo secondo su Acosta, sta dando lo strappo che potrebbe rivelarsi decisivo. Mancano 10 giri e dopo qualche giro di difficoltà Bezzecchi è tornato a girare sui tempi dei primi due. Questa dunque la situazione a 10 giri dal termine. Naturalmente lo spazio anche con le vostre canzoni, le vostre scelte musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Con Alberto e Claudio Crepaldi rallentiamo un pochettino e arriva la fine di agosto.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Sorriso!
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
2: Sorriso.
9: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
10: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Entusiasmo con...

voilà signori, la mazurka con Tadinella. Buona continuazione di pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero nel nostro pomeriggio di festa di Radio Sorriso, ovvero fortemente domenica. Buona compagnia a tutti quanti voi. E naturalmente per quanto riguarda le vostre canzoni, le vostre scelte musicali, lo 0423 73 66 80 e 81. WhatsApp al 345 48 45 663. Mancano due giri al termine del Gran Premio di Aragona. Per quanto riguarda la MotoGP, al comando Marc Marquez, un secondo e sette su Marc Marquez su Ducati, un secondo e sette sulla KTM di Pedro Acosta e oltre tre secondi sull'Aprilia di Marco Bezzecchi. Partiamo subito e andiamo a salutare Enrica di Treviso con Maurizio e le nostre valli, l'uomo del fiume. Poi Gianni di Scorzè che dedica a Gilda di Morgano, mi dice una fedelissima di Radio Sorriso, l'amore. Pietro Galassi e Marianna Lantelli.

0: MotoGP, il Gran Premio di Aragona, la vittoria di Marc Marquez su Ducati, in seconda posizione Pedro Acosta su KTM e in terza Marco Bezzecchi su Aprilia. Questo è il podio. In quarta posizione Alex Marquez su Ducati, Jorge Martin su Aprilia. E con questa sono 77 vittorie in carriera in MotoGP per Marquez, a meno 12 dal record assoluto di Valentino Rossi. Per quanto riguarda la classifica del mondiale, al comando Jorge Martin 256 punti, in seconda posizione si porta a meno 19 Marc Marquez 237 e in terza Marco Bezzecchi con 232 punti.
1: Sorriso,
2: più giovane che mai.
0: Il saluto a Marina in quella di Padova Selvazzano, Marco e il clan Maddoni.

0: Sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Fortemente Domenica. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Sorriso.
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 15:00.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

siamo sempre noi, siamo solo noi, quelli con il sorriso, per essere, per restare sempre più giovani che mai. Fortemente domenica, il pomeriggio dei dì di festa con Radio Sorriso. Cari ragazzi, il tango insieme con Giovanni Scino, un tango per amico, e subito dopo un valzer lento, non può mancare, Annalisa Simeoni.

e con Rossella Ferrari e i suoi Casanova. Ciao ragazzi, alle 7. Il saluto in, a quel in quel di Resana. Allora andiamo in quel di Resana salutando Pietro con Sara Luzzi. Sara, il sogno mediterraneo, balla balla amore. Da Resana poi andiamo in quel di Biella Cossato. Vado a salutare Marinella e Antonio, un abbraccione a voi, buona domenica. A seguire Marco Zeta, c'era una volta l'amore.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.
3: Sorriso. Radio Sorriso.
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
3: Più giovane che mai.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

Fabio Corazza, regina del lago. Le 15:40 di questa domenica 30 agosto, fortemente domenica, a Radio Sorriso. Buona compagnia e buon ascolto, buona musica a tutti voi. La Chisomba insieme con Tommaso e il gruppo Fantasy, ed è una notte quasi perfetta.

0: Una notte quasi perfetta con Tommaso e il gruppo Fantasy. Parliamo di calcio con i risultati della seconda giornata del nuovo campionato 26-27. L'anticipo di venerdì: Milan-Venezia 2-0. Le partite giocate ieri: Fiorentina-Frosinone 0-3, Monza-Udinese 2-3, Sassuolo-Torino 2-1, Juventus-Parma 2-0. Le partite odierne alle 18:30 Napoli-Como, mentre stasera Cagliari-Inter e Lazio-Genoa alle 20:45. Domani le ultime due alle 18:30 Lecce-Roma e alle 20:45 Atalanta-Bologna. In attesa delle prossime partite, al comando Milan e Juventus con 6 punti e segue l'Udinese con 4.
1: Radio Sorriso,
2: più giovane
1: che mai.
0: Insieme a Gio Valeriani arriva la Mazzurca, arriva la Tirolese, poi il saluto invece a Francesca e Roberto in quella di Gallio con Roberto Polisano e la Terza Età.

0: diamo uno sguardo alla Serie B, l'anticipo di venerdì, Cremonese Modena 0-3. Le partite di ieri: Sampdoria Juve Stabia 1-2, Entella Cesena 1-2, Ascoli Carrarese 1-1, Avellino Vicenza 3-0, Padova Verona 1-1. Le partite di questa sera: alle 19 Arezzo Palermo e Mantova Empoli, e alle 21 Benevento Sudtirol e Pisa Catanzaro. Al comando, in attesa poi delle partite di oggi, al comando il Modena con 6 punti, seguono Ascoli, Cesena e Padova con 4.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Il saluto a

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.
2: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 16 e un minuto.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2023.
6: Sorriso!
12: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

così siamo entrati, cari ragazzi, cari sorrisini, nella terza e ultima ora insieme di Fortemente Domenica. Andiamo in quella di Montecchio Maggiore a salutare Livio. Buon pomeriggio a te, mi richiedi I Have a Dream, la cumbia, eccola, eccola in arrivo, le fise di Paolo Bertoli e Alberto Calle. Poi da Montecchio Maggiore si va in quella di Tolmezzo salutando Franca con gli amici del gruppo For-

proposito, domani sera con il mio fratellone Vittorio del Confin, se lo gradite, vi aspetto a gentile richiesta dalle 20:30 su Sorriso TV, il sorriso che conquista. L'appuntamento domani sera dalle domani sera 31 agosto dalle 20:30. Bene, in quella di Padova per salutare Tino sulle note della colonna sonora del film Titanic, My Heart Will Go On. Prima avevo sbagliato film, Tino.

Old America, vecchia America, la tromba di Gigi Chiappin. Ciao Gigi. Per quanto riguarda lo sport, andiamo a chiudere parlando di pallavolo, gli europei e gli europei femminili in corso di svolgimento, e per le azzurre di Giulio Velasco, finora 5 vittorie in 5 partite in questa edizione degli europei. Domani il match degli ottavi di finale contro la Bulgaria, quarta nel suo girone. Se l'Italia avanza, troverà ancora a Brno, da Göteborg in Svezia, adesso gli ottavi in la Repubblica Ceca, e se l'Italia avanza troverà ancora a Bern la vincente della sfida tra le padrone di casa della Repubblica Ceca e la Svezia. L'appuntamento quindi per domani, gli ottavi di finale. Forza ragazze, bene, gli europei in corso, gli europei femminili in corso di svolgimento. Bene, Ale.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su Gruppo Palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Sorriso!
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con Giulia e Lorenzo Vergili, io brillerò. Cari sorrisini, eccoci nella parte conclusiva di questo nostro pomeriggio di festa insieme. Andiamo in quella di 90 di Piave, salutando Paola, con Matteo Bensi, Occhi Neri, poi a Borgoricco, Padova, salutando Marino con la polca Texas, Dante Effetto Musicale.

musica. La Begin con Gianni Balfusi di Mistella, poi andando a salutare Nina di Ragogna, Alvio ed Elena, che saluto e saranno protagonisti subito dopo con Trompete nei cori.

0: Sì, si sa, domenica è sempre domenica e andiamo a chiudere il nostro pomeriggio di festa fortemente domenica a Radio Sorriso e già pronto Luca ad accompagnarvi con il settimo tramonto sino alle 19. Ciao Luca, buon pomeriggio.
1: Era il campanello quello.
0: Sì, suonando il campanello, poi il campanello della no, com'era quella del vabbè, non importa.
1: Non importa.
0: Buon pomeriggio a te.
1: Buon pomeriggio e buona domenica.
0: Altrettanto Luca.
1: Tutto bene? Tutto a posto?
0: Assolutamente.
1: Ottimo,
0: sì,
1: ottimo.
0: Bene.
1: Siamo pronti e carichi per altre due orette di compagnia e di tanta bella musica, naturalmente delle grandi orchestre italiane.
0: E poi qualcosa mi dice che forse domani alla stessa ora noi ci si ritrova.
1: Assolutamente sì, domani sia al pomeriggio anche la sera.
0: Perché passi a salutarci.
1: Facciamo un change.
0: Bene. Ecco. Allora, vi lascio con Luca, noi ci risentiamo domani, si ripartirà per una nuova settimana di viaggi musicali dalle 14 con Oltre Liscio. Una nuova settimana che già ci porterà poi al mese di settembre. Ci salutiamo con Michele Ranieri, la baciata dimmi di no. Grazie a voi per aver condiviso questo pomeriggio di festa insieme. Buona serata a tutti e ci sentiamo domani. Buona vita, ciao Luca.
1: Ciao,
0: buona
1: serata. Grazie, buona serata.

0: Avete ascoltato Fortemente Domenica. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
6: Sono le 17 e 2 minuti.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Sorriso!
0: È il momento di Settimo Tramonto.
8: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Subproject.
1: Buon pomeriggio sorrisini, domenica 30 agosto 2026, ultima domenica del mese di agosto, le 17:06, a tenervi compagnia fino alle ore 19 con Settimo Tramonto, la voce di Luca. Ringraziamo le Edizioni Subproject per il brano del mese, la voce di Pamela, orchestra Daniele Cordani con Mojito. Ben ritrovati sorrisini, e nuovamente buona domenica. Vi ricordo subito i contatti telefonici per raggiungermi, per raccontarmi come state trascorrendo questa domenica pomeriggio, ma anche per le vostre richieste musicali, assolutamente. 345 4845 663 per la messaggistica, se avete piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. Io vi aspetto in numerosi, perché vi ricordo sempre che il palinsesto di Radio Sorriso, beh, è tutto da modificare appunto con le vostre belle richieste. Ma andiamo subito adesso con una bella cumbia, un po' di energia. Domenica Hawaii, Matteo Bensi.

Festiva, Fabio Corazza, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare gli amici Francesca e Roberto Di Gaglio che sono all'ascolto di Radio Sorriso, un abbraccio cari e una buona serata. E saluto anche l'amica Lidia da Spinea che ha il piacere di ascoltare questo bel moderato. La voce di Tommaso, orchestra Paolo Bertoli, non ti scorderai di me.

E abbiamo ascoltato Sandrino Piva con Follie. Vado a salutare Anna da Trieste che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Anna e una buonissima serata. Saluto anche l'amico Sasà che sta facendo delle prove con il suo nuovo numero, il suo nuovo dispositivo. Sasà caro, ti riceviamo, grazie mille, ti riceviamo, quindi tutto a posto, tutto regolare, non serve che fai altre prove. Grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso e grazie per mandare i tuoi messaggi al 345 48 45 66.

6-3. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amica Sandra da Cerea che ha il piacere di ascoltare questo bel moderato Pietro Galassi con Passo dopo passo.

0: Mambo Jungle, Mary Rinaldi, sempre qui su Radio Sorriso, alle 17:31 minuti, domenica 30 agosto 2026, a tenervi compagnia fino alle ore 19 con Settimo Tramonto, naturalmente la voce di Luca. Vi voglio ricordare, Sorrisini, che è sempre bene ricordarlo, che noi siamo presenti anche in app. Abbiamo una bellissima applicazione completamente gratuita che potete scaricare nei vostri dispositivi portatili, così potete portare Radio Sorriso sempre con voi. È una applicazione dove ci potete ascoltare, quindi potete ascoltare Radio Sorriso, potete vedere Sorriso TV soprattutto e anche restare aggiornati su tutti gli eventi della nostra radio, più giovane che mai, ma soprattutto potete anche richiedere i biglietti che mettiamo in palio, naturalmente che regaliamo. Quindi mi raccomando, un'applicazione completa a 360 gradi dove potete fare un sacco di cose ed è anche molto interattiva, quindi scaricatela se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto ditelo anche ai vostri amici di scaricarla, assolutamente. Poi vi ricordo sempre che ci siamo naturalmente su Facebook, su Instagram, abbiamo anche il nostro canale YouTube, beh, ci trovate veramente ovunque, oltre che naturalmente in FM e in DAB, per cui non avete scusanti, Radio Sorriso la potete trovare sempre ovunque e portare naturalmente sempre con voi. Ci risentiamo tra pochissimo ancora con tanta bella musica da ascoltare insieme, naturalmente la musica delle grandi orchestre italiane.
1: State ascoltando Settimo Tramonto.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Sorriso.
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Rientriamo in diretta e ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Abbiamo ascoltato La vita è bella, Paola Fabiani, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare Sandra da Codroipo che mi richiede il prossimo brano, un valzer lento, Aroldo Massarenti con Lacrime d'argento.

Questa bella pizzica, Manuel Malanotte con Marinaio, sempre qui su Radio Sorriso, e continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare gli amici Riccardo e Rita, marito e moglie da Verona, che sono lì tranquilli a casa in compagnia di chi? Beh, in nostra compagnia, in compagnia di Radio Sorriso, e mi richiedono il prossimo brano, un bel moderato, I Girasoli con L'Ultimo Fiore. Ciao carissimi, e il brano è tutto per voi.

E che merengue, trenino, Mirko Puzzu, sempre qui su Radio Sorriso, ma continuiamo e andiamo a salutare Gianni da Scorzè che mi ha telefonato allo 0423 736680 e mi richiede il prossimo brano, una bella begin, Ruggero Scandiuzzi con Sei Speciale. Noi sorrisini ci risentiamo subito dopo per l'ultima oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Settimo Tramonto fino alle ore 19.

0: ascoltando Settimo Tramonto.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
3: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
7: 48 45 663
6: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Sono le 18 e un minuto.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via El Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Islanda dice no all'ingresso nell'Unione Europea nel referendum che si è tenuto nell'isola, i contrari al 52,8%, i favorevoli al 47,2%, alta l'affluenza alle urne pari all'82,5% degli aventi diritto. In Egitto potrebbe avvenire nei prossimi giorni il rimpatrio del bimbo di 6 anni e mezzo ferito in un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el Sheikh. L'ambasciatore al Cairo contribuirà a coprire parte delle spese mediche affrontate della famiglia in Egitto. E siamo al calcio con la Serie A. Dalle 18:30 il Napoli riceve al Diego Armando Maradona nel primo dei tre match in programma oggi. Dalle 20:45 Inter a trasferta a Cagliari, la Lazio attende invece il Genoa. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Sorriso, ovvio.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

La voce di Matteo, orchestra Linda Viscaro con Non Fermarmi, le 18:07 e sempre domenica 30 agosto 2026, perché si fosse sintonizzato sulle frequenze di Radio Sorriso da poco, beh, a tenervi compagnia ancora per un'oretta la voce di Luca con Settimo Tramonto. Vi ricordo un appuntamento imperdibile, Sorrisini, che vedrà partecipi proprio Linda Viscaro con Matteo, perché domenica 4 ottobre ritorniamo con il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, ovvero il pranzo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Tanta allegria, divertimento, musica, buon cibo e naturalmente tante sorprese. Saranno con noi Linda Viscaro e Matteo, Graziano Cianni e tanti altri ospiti, ma per scoprirli dovete restare sintonizzati, mi raccomando. Menù 42 euro, tutto compreso, e sul sito www.sorriso.it, vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R, trovate tutti i dettagli di questa fantastica giornata da passare tutti assieme. Per prenotare il proprio posto, beh, è facile, basta telefonare in orario ufficio allo 0423 7367, 0423 7367, in orario ufficio. Ma al di fuori dell'orario dell'ufficio e al di fuori dei giorni feriali potete tranquillamente telefonare ai numeri della diretta, quindi potete telefonare direttamente a noi speaker allo 0423 7366 80 o 736681, e anche noi abbiamo la possibilità di aggiungervi all'elenco dei graditissimi ospiti. Quindi mi raccomando, segnatevi domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine il pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. E adesso vado a salutare la nostra amica che ci chiama dalla Francia, Solidea, vicino Parigi addirittura, ecco, quindi lei sicuramente ci ascolterà tramite applicazione, e vuole salutare tutte le amiche del Friuli, in particolar modo da Tarcento, e dedichiamo appunto, anzi mi richiede, e dedichiamo alle amiche di Tarcento di Solidea la Montanara, questo bel moderato Chetti Orchestra Piva.

Orchestra Lisoni con Fiesta, sempre qui su Radio Sorriso. E beh, una bella fiesta sicuramente quella di Rossella di Polcenigo, che oggi compie gli anni per i suoi 54 anni da parte di Francesca di Fiume Veneto. Quindi tanti tanti cari auguri Rossella, con affetto Francesca. E naturalmente anche noi di Radio Sorriso ci uniamo a questi auguri, e per te cara Rossella ho scelto appunto Fiesta, un bel latino così per

Omar Lambertini con Fuoco, sempre qui su Radio Sorriso, questa bella dance, bella bella energica dance. Continuiamo con i vostri saluti e le vostre richieste musicali. Vado a salutare Francesca da Montegrotto Terme, che in realtà adesso però si trova a Cartura e a casa del papà, che ha 89 anni e che si chiama Artemio, e proprio Francesca, la figlia, mi richiede Artemio Alpino Astemio, e noi ce lo ascoltiamo nella versione del duo di Bassano, questo bel valzer. Un caro saluto Francesca e un abbraccione anche a papà Artemio, e il brano è tutto per voi. Noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Settimo Tramonto fino alle ore 19.

0: State ascoltando Settimo Tramonto. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso!
0: Radio Sorriso 0423 736680. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: I campanelli, le luci, gli addobbi. I regali!
10: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: Sorriso!
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: La voce di Francesca Mazzuccato con Sono Tua, e ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. E continuiamo con i vostri messaggini che arrivano al 345 4845 663. Buonasera carissimo Luca, noi stasera saremo a Gedi in compagnia della musica del nostro super direttore Alex. Vorrei dire agli amici bresciani in particolare di accorrere numerosi. Un forte abbraccio da tutti noi. Ciao Gabriele, ciao Nazarena, ciao a tutta la famiglia e davvero una buona serata. Ho anche idea di dove sarete, così proprio a caso vado a memoria. Mangiate il gnocco fritto anche per me se lo mangiate questa sera, ecco. Mi raccomando. E salutate anche il mio direttore, ecco. Buona serata danzante, davvero vi abbraccio forte. A proposito e per l'appunto del nostro direttore, ci ascoltiamo una bella tarantella. Alex Odisei con La Notte, la luna. Ciao Gabriele, ciao Nazarena, un abbraccio forte.

Veronica Cuneo con Amore. Vado a salutare l'amica Mirta da San Giovanni Lupatoto che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Felice di averti accontentato, cara Mirta, una buonissima serata e grazie per essere all'ascolto delle frequenze di Radio Sorriso. Un abbraccio forte e una buona serata. Ma continuiamo con i vostri saluti e vado a salutare Miriam da Pordenone che è un po' in fibrillazione perché sta facendo un sacco di cose. Sta disfando la valigia di Lignano, sta preparando la valigia per la Valle Aurina, in più è preoccupata perché dovrebbe scrivere al mio omonimo Luca. Beh, un sacco di cose Miriam, quindi mi raccomando, un bel respiro profondo e con calma cerca di affrontare tutto quanto, soprattutto anche perché io te lo ricordo sempre, la scuola si avvicina sempre più, è l'inizio della scuola, quindi sì mia cara, devi fare attenzione perché manca proprio poco, ma intanto naturalmente goditi queste ultime giornate di vacanza. Ti abbraccio forte e a presto di sentirci. Vado a salutare Antonella da Padova che mi richiede il prossimo brano, una cumbia Alida Ferrarese con Ritorniamo Insieme. Ciao Antonella.

0: Alex Villani con questo bel tango Sensualidad, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sorrisini, è arrivato il momento dei miei saluti. Queste due orette sono come sempre volate molto piacevolmente insieme a voi, insieme a me, ma soprattutto insieme alla bella musica delle grandi orchestre italiane. Io vi auguro una buona cena, una buona serata, una buona domenica sera e ci risentiamo per quel che mi riguarda domani a partire dalle ore 17. La prima oretta la passeremo con i colori della musica e poi naturalmente con il consueto cocktail di sera. Quindi ci sentiamo domani dalle 17. Io vi lascio con la classifica delle più passate e mi raccomando, come sempre, fate i bravi, ma non troppo. Ciao!
1: Avete ascoltato Settimo Tramonto. La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
12: Radio Sorriso, il giovane che mai.
13: Sono le 19:00.
14: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
15: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'Islanda che dice no al prosieguo delle trattative per l'ingresso in Europa. Il referendum che si è tenuto nell'isola ha visto i contrari attestarsi al 52,8%, i favorevoli al 42,7%. L'affluenza è stata alta, 82,5%. E la Commissione europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo. L'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione, dice un portavoce dell'esecutivo. Chiudiamo con la Norvegia. Funzioni religiose in tutto il paese in memoria di re Harald, scomparso 2 giorni fa nella chiesa di Asker a sud di Oslo, alla cerimonia alla quale ha preso parte il successore Haakon VIII, che dopodomani presterà giuramento in Parlamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
16: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: State ascoltando Le più passate.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Sorriso.
0: State ascoltando Le più passate.
11: Posizione numero 6.

0: Avete ascoltato le più passate.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Radio Sorriso Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Sorriso da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sul nord Italia questa domenica e nell'avvio della nuova settimana. Un lunedì, l'ultimo giorno del mese di agosto, sulle regioni settentrionali con tempo asciutto ed assolato, fatta eccezione per disturbi dal pomeriggio sera sulle Alpi orientali. Saranno lambite da correnti fresche oceaniche che scorrono oltre Alpe e saranno responsabili dell'attivazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Caldo che continua a farsi sentire anche domani con punte massime di 32-34 gradi sulla Valle Padana orientale. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app Trebi Meteo.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€ in store, app e su decathlon.it.
4: Sorriso!
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai!
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: un'estate di sorriso è tutta da ballare.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Sono le 21 e 2 minuti.
6: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sorriso!
4: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: tuffatevi in un mare di musica con Sorriso. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 22 e 3 minuti.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, deghi provare, deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
6: Ma va, sono andato da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: sorriso è tutta da ballare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Il tetto tiene ancora?
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: buttatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: È mezzanotte e 8 minuti. Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

gioia che se legge fin dall'occhio tuo. Cante so creature, dinde braccia tuo.

0: Liscio non stop. La notte su Radio Sorriso.
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: È 1:04.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso: dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. Sono le 2:00.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
4: Sorriso.
0: Radio Sorriso. Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.